0: Russia, Un Tocco d'Italia, for all your Italian favorite songs and much, much more on Alive 90.5 FM.
1: Ciao, questo è Peppino di Capri nel programma di Angelina Rossi. Ciao a tutti, un abbraccio da Peppino di Capri.

bella, vero? This is a fan song, and I know che Patrizio pure lo grande quello. State ascoltando un tocco d'Italia with me, Angelina, and I hope you're enjoying all the playlists. Adesso, se conoscete qualcuno che si chiama Belinda o il vostro nome è Belinda, questo è per te, Gianni Morandi.

0: Ciao amici, io sono Pupo e sto ascoltando Un tocco di Italia con Angelina Rossi. Mi raccomando, buon ascolto. Ciao da Pupo.
1: Grazie Pupo. Adesso il nome Lucia. Se vi chiamate Lucia, pure che non è il vostro nome, enjoy the song. I love it.

0: 90.5.
1: Giuliola Cinquetti con Non ho l'età per amarti. That one, I think it was created 1964. It's when I was born. Okay, qui c'è John Foster, Amore scusami. Beautiful. Dopo di quello, Sergio Endrigo, Io che amo solo te.

mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

Coaches Song, Rosanno, ti voglio tanto bene. Adesso un brano, just one more little one prima del news. Fred Bongusto, Anima e Cuore. State con me dopo le 11, another one hour, Doc d'Italia Show.

bellissima voce che ha Loretta Goggi, pieno d'amore. Adesso il grandissimo brano My Way, come lo canta Peter, lo canta bellissimo. My Way, qui c'è My Way by Peter Chaney.